0: sigo contigo con estos datos que todos debemos conocer. Esto es Amor 95.3.
1: Solo música romántica.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?
0: Y nos vamos con OV7 con Shabada Bada. Soy Sandra Villalobos.